0: È vero che sei stata assieme al diavolo?
1: Perché me lo chiedi?
0: Non è solo per curiosità. Ho le mie buone ragioni. Voglio incontrarlo anch'io.
1: Perché?
0: Voglio domandargli di Dio. Lui sicuramente deve saperne più di ogni altro.
1: Puoi incontrarlo quando vuoi.